0: l'acqua coliso.
1: Cosa?
0: Ah, che tienes lo che tu esperabas?
1: Oh, cosa c'è?
0: A la orden. Adiós.
1: Adiós.